0: mare.
1: Sei andato via.
0: Sei andata via. Allora, addio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.
2: Life.